come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come viene giù.

0: Zore Italiana con
1: Radio Pola.
0: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Buongiorno carissime e carissimi miei, come se? Buon sabato con la vostra Petra, eccole qua per un'altra cioccolata. Allora, oggi grande giornata, eh? Sì, prima di questa grande giornata mi riferirò alla giornata di ieri, che era altrettanto grande, almeno per me nel mio microcosmo. Se avemo riunito, gente mia, ieri ho più di 400, grazie alla Patrizia Pittacco, grazie all'Unione Italiana, che mette insieme, Savesave go racconta anche l'anno scorso, tutti i prescolari di Croazia e Slovenia e degli asili con insegnamento in lingua italiana. Allora, e le maestre bravissime, che se venute anche le maestre dell'Ussin Piccolo coi fioluzzi, così che ieri mo tutti insieme nel nostro bellissimo bosco in Siana a Pola, e insomma bosco dell'imperatore una volta e adesso come dire per la cittadinanza e soprattutto per i fioi che se venuti, e che abbiamo raccontato, gente mia, una storia che parla dell'amicizia, che parla della tolleranza, che parla della bellezza e dell'accettazione della diversità. Ecco, e i fioluzzi ha lavorato tutto l'anno con le loro maestre, si sta di bravissimi, abbiamo addirittura creato un quadro enorme di 6 metri per 2 dove che i fioi ha portato i loro lavori sviluppati con, diciamo, un approccio creativo alle letterine, perché abbiamo raccontato questa storia dove in un mondo lontano, no? Era certe brutte, come dire, energie girava, era che se litigava, chi litigava le letterine, e ogni letterina la voleva essere la più importante del mondo e l'unica, e la A la diceva che ella sia la più importante per certi motivi, la O, la R, la E, la M, eccetera. Ma insomma, lei continuava a litigare e in realtà non fare assolutamente niente insieme. Bon, cosa è successo? Passava là un piccetto e Ega ha detto, ma chi sta litigando in questa maniera? E ha ascoltato tutte le argomentazioni, ma Ega ha detto, vabbè, ma signorina A, dai, no, lei si immagini un mondo fatto di sole A, eh? E come se faria a comunicare e così via per le altre letterine. Ma ma voi stando a litigare tutto il giorno per dimostrare quale sei la più importante, e non giochi mai, e no, ha detto le letterine. Ma allora il piccetto, no, che propone di fare un gioco e di mettersi accanto, adesso ovviamente, e fa no, perché io voglio essere la prima, no, perché mi voglio essere la prima, eccetera, eccetera. A un certo punto, insomma, arriva a stivarle, perché dici questo gioco se puoi fare ogni giorno, un giorno se una prima, un giorno se un'altra prima, eh? Allora dopo, insomma, vede le combinazioni incredibili che poteva fare. Succede che le parole le si mette in fila e le scrivi la parola amore, non sapendo l'ore cosa significa. Dici, ma che parola sei? Oh, ma sei la parola più importante del mondo, l'amore, sei quando se vuol bene a qualchedun, quando se si aiuta, quando se si ascolta, quando siamo incentrati non solo sull'io, ma sul noi. E le letterine le impara a convivere e ad apprezzare e a capire alla fine che la diversità la porta a ricchezza, no? Nel rispetto dell'individuo, però. Ecco, e allora noi avevamo fatto questa bellissima storia, i fiori era tutti come le letterine, ha fatto le parole, ha fatto le danze con musica classica bellissima, e ha cantato, insomma una giornata fantastica, veramente all'insegna che, a parte il teatro, scusami, ma devo dirlo, no? È un mezzo incredibile per raccontare storie, per farlo in maniera partecipativa, non solo chi che si esibisce e chi che guarda, ma di farlo tutti insieme. E questo esperimento che è il terzo anno che porto avanti, di questo teatro guidato, perché insomma, dove che tutti partecipiamo nella stessa storia, ma con un compitino ciascuno individuale, sì, se arriva a fare anche questo, dove ogni bambino, anche se ve ne era 360, ha avuto il proprio momento per far qualcosa, per essere speciale, ma nell'insieme creato da tanti tanti elementi speciali. Ecco, allora perché mi ho dilungato in questo discorso oggi, scusemi, ma sono sotto prima e allora parlo come una macchinetta e andrò veloce perché dopo mi aspetta la prova generale in costume stasera. Cosa faccio? Ah sì, a Osip sono sempre indifferita, cosa devo dirle? Gavemo l'operetta, sì, la contessa Maritza. Ah, che bella musichetta. Bon, vado avanti. Comunque, perché questo... Ecco, noi ieri, anche se era l'8 di maggio, che avevamo in qualche maniera anticipato coi fiori, diciamo, una celebrazione della giornata di oggi, eh? 9 maggio, cosa si celebra? Giornata dell'Europa. Eh? Eccolo là. Oh, c'è un'occasione per celebrare, disi, la pace e l'unità dell'Unione Europea. Ecco, vede già dove stavo puntando. Bon, insomma, giorno della dichiarazione di Schuman nel 1950. Ecco, parlando di unione, parlando di inclusività, parlando di rispetto nell'Unione Europea, dove si esero nel mondo, giusto? Dove che non so che un conta più dell'altro. Ecco, e allora c'è molto, come dire, i punti di questa giornata dell'Europa, no? Nel 1950, quando da presentà sta roba Robert Schuman, questo piano di cooperazione economica. Ecco, vedi che sa, il punto di partenza era un po' un altro, e nell'economia, secondo me, difficilmente poi si arriva veramente a includere, a rispettare, perché quando il soldo si è di mezzo, ecco, vediamo che se altri valori, non sei l'uomo, ma sei il soldo. Comunque, ecco, dici così, piano di cooperazione economica, ideato, no, da Jean Monnet, e si sta esposto nella dichiarazione Schuman, che da segna l'inizio del processo di integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione federale tra gli stati europei, va bene? E si è avvenuta nel 51 con la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio Ceca, i cui stati fondatori possono essere designati in Germania Ovest, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Ecco, boh. E il Consiglio d'Europa che celebra inizialmente il 5 maggio come giornata dell'Europa, fin dal 1964, ricordando la propria fondazione, che si è avvenuta il 5 maggio del 1949. Ma la data di oggi, del 9 maggio, come giornata dell'Europa, si sta invece adottata in occasione del vertice della Comunità Europea che si è tenuto a Milano il 29 giugno del 1985, che ha commemorato in questa maniera la dichiarazione Schuman, che proponeva la creazione di un nucleo, e ripeto, economico europeo, a partire dalla messa in comune delle riserve di carbon e acciaio come un primo passo verso una futura Europa federale, che si riteneva indispensabile al mantenimento della pace. Adesso mi non sono tanto intelligente, ma capisco che la pace può essere solo, da queste paroline qua, o almeno parti, se l'economia funziona. Mettiamo le risorse e gaveremo la pace. Se non mettiamo le risorse e gaveremo la guerra, non ho capito bene. Mi pare un po', come dire, discutibile sta tesi. Sì o no? Perché, insomma, perché non si è fatto una federazione europea culturale, eh? O che ne so, letteraria? O tante, adesso so che stavo dicendo un po' delle sciocchezze così, ma al di là, sapete che mi piace far ridere, ma ridendo se pensa. No, veramente, perché se c'è le basi economiche, l'economia la c'è molto spesso crudele, crudele nei confronti dell'individuo, nel piccolo. Allora tutti i piccoli i devi essere schiacciati nella, no? nella macchina della produzione economica. Ricordiamo, no? Charlie Chaplin come piccolo ometto nella grande industrializzazione, in sta macchina che praticamente te par che l'uomo diventi macchina. Ecco, e mi pare che anche questo sta succedendo un pochettino, perché questa Unione Europea continua a stringere la cinghia rispetto alle cose che ogni paese deve fare per l'economia, no? Allora perché bisogna che questa economia giri? Allora no, noi in Croazia non possiamo produrre il nostro grano, che se san, che se bon, così, no, dobbiamo importarlo. Mi ricordo anni in Drio, ancora in Italia stavo, i produttori del latte che noi poteva fare latte quanto che sapeva che i pol che servi, allora no, perché bisognava importare, e allora l'ori lo buttava in scovasse, o le arance in Sicilia che le buttava in tel mar. Ecco, come dire, non capisco ben, ma vedo che economia, cioè soldo, cioè risorse, è la roba che noi avevamo accettato, perché nessuno ha cambiato sta tesi, che è la predisposizione per avere la pace. Ecco, alquanto inquietante per me, non vado oltre, però ecco, diciamo che questo è quel che ho voluto dirle nella giornata di oggi. Adesso con questa consapevolezza, cosa volete che vi dico? Passa un bel sabato e riflettiamo tutti quanti insieme quanto sia importante l'economia o quanto sia importante l'uomo al di là dell'economia. Con questa bella domandina, la vostra Petra vi saluta, vi annuncio settimana prossima che avrò un ospite incredibile, sì, stiamo aspettando quando potremo fare l'intervista, che porta un premio speciale in Istria dall'Italia, ma per una roba ancora più speciale, parliamo de lingua, de dialetti. Non vi dico altro, no, se no sapete tutto e non mi ascoltate sabato prossimo. Bose stelase, ve dico così. Ala, un bel basetto a tutti quanti, ascoltiamo un po' di buona musica, spero di non aver, come dire, rovinato troppo sto sabato con queste riflessioni, se si arrabbiati scriveme, ma parlerò dei dolci, va bene? Parleremo dei, che ne so, prodotti tipici, un po' di gastronomia, ecco, non la prossima settimana, restiamo sulla poesia. Un basetto, ciao bei!